Gwna chish a chaiti sa a chi ha chun gian excellent radio hadu o sa 100.7 a kwan.